0: principa e con particoloso la mia vacu mica sabo. Tiene cose bana gaba?
1: No, in a nomara.
0: Ah, ok, ma chiedo tu papi sabo. No, non dà un canzio mas, e ori, a nosa bini back, ma un be back, se, come mica sa, quel code.